Splenda pure! Splenda pari del sole l'alta mole che superba al cielo fa guerra!